Come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.